Eccola tinuva, sanfonia le nasarri. Via cana la tinuva, bene, genna, che lo chiedono, e sa manna, che si mattuna, occola l'anna, yampi, sa, e nappana, cocco.